imparerà da ora. E parlerà il destino, già lo dice, che basta poco e già.

Hey, vecchio Joe, di Mary che sta passando la sua canzone su Radio Mica International. E dille ancora di guardare su nel cielo, c'è una stella, la stella di Radio Mica. Si voltò, salì a cavallo di un cavallo e lentamente, molto lentamente se ne andò. E ciao Mary e ciao Joe. E Radio Mica cavalcò.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

0: La massima del giorno da Radio Mica International. Prima ancora una cosa importante, ci prendiamo un caffè? Vai, prego. Diamo un tocco alle nostre serate. 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza,
1: Va bene, dunque allora andiamo alla massima del giorno, che è molto molto bella, Il risentimento e il rancore nei confronti dei torti subiti nel passato o anche nel presente sono simili a pietre che appesantiscono il nostro spirito. Solo quando le lasciamo cadere possiamo riguadagnare la libertà di spirito che conoscevamo prima. Dipende anche, naturalmente, qualcuno mi suggerisce dagli altri. Beh sì, è vero. Vabbè, dunque andiamo ancora avanti. Scuola musicale maestro Umberto e Battisti, San Accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama al 346-04-009-72. Su Radio Mica tutti i giorni, il momento di ossigeno puro, la parte orchestrale qui da Radio Mica. Il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di Chernobyl Tel West. Vai, bene. Andiamo ancora di bollicine spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Mica International. Andiamo avanti con notizie importanti che abbiamo. Perfetto, ci siamo, pronti, via. Eccoci qua, ci siamo, vai.
0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: È arrivato il super tormentone dell'estate. Andiamo con notizie importanti. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita e mandala tramite messaggio WhatsApp al 335-6564-507 qui a Radio Mica. Va bene, dunque, di Sante Bobi d'Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò a Tordino, trova qui l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi, è vero. Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159 Giulia Navalido, al telefono per le vostre prenotazioni 348 53 88 978. Ma che bella serata al ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. La canzone più bella della settimana, per tutta la settimana abbiamo fatto un omaggio al Messico che ospita il mondiale di calcio insieme a Stati Uniti d'America e Canada. La canzone si chiama La Cucaracha, e si balla al 900 Caffè in Galleria. Si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, serata speciale, insomma 900. Radio Mica International, l'unica radio in città, amala. Ancora il meteo, signori, prima di passare logicamente al momento magico clou del giornale radio, del notiziario del giorno. Prego. We do it all
0: night long. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante ristorante e pizzeria al telefono 0861 78 77 02, Lungomare Sirena Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo avanti naturalmente con momento riservato al tempo che farà. Alta pressione abbraccia la regione, garantisce tempo stabile, assolato ovunque, sopravvisti cieli in prevalenza sereno, poco

0: Rosi sull'intero Abruzzo in serata. Naturalmente avremo un po' di fresco, va bene, mare poco mosso, l'Etna più 33, Pescara più 24, più 32, Chieti più 21, più 31, Teramo più 22, più 33, Giulianova più 24, più 32, Roccaraso più 14, più 24, Martinsicuro più 24, più 32, San Benedetto del Tronto più 24, più 32. Questo è quanto chiaramente per le temperature. Siamo arrivati con il 24 di giugno, esattamente al giorno numero 175 dell'anno 2026, alla fine mancano 190, il sole sorto alle 5.25 e tramonterà questa sera alle 20.39. Bene così, signori, è arrivato il momento riservatissimo al giornale radio, il notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo per voi in questo super mercoledì 24 giugno 2026, vai!
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque veniamo subito adesso al momento riservato al notiziario del giorno di questo mercoledì 24 giugno 2026. Natività di San Giovanni Battista, il segno più del giorno, il segno dell'acquario. Dunque veniamo chiaramente alle notizie che abbiamo. La Francia chiude per caldo, emergenza in tutta l'Europa, anche nel nostro nord Italia. Nel paese 40 morti in 5 giorni, stop alle visite alla Torre Eiffel. In Abruzzo morale fatale per un 80enne che era al mare. Oggi bollino rosso in 16 città italiane, domani in 17. A Roma misura per alleviare disagi vicino a dei monumenti. La meteorologa ancora una settimana di afa, poi tornerà alla normalità, cioè una estate normale. Dunque veniamo adesso un'altra notizia: a rischio le batterie delle auto, attenzione anche ai cellulari. Le alte temperature sono stress test per dispositivi e infrastrutture, le vetture elettriche sono meno efficienti mentre i servizi ferroviari rallentano a causa

miliardi euro. Primi dubbi sulle prospettive del settore, dubbi sulle enormi quantità di denaro che le società tech stanno spendendo per le infrastrutture. Pesa anche l'atteggiamento della Fed. Kevin Warsh non ha escluso un rialzo dei tassi. Teheran gela Trump sul nucleare, il Senato USA vota contro la guerra. Tensioni anche sui fondi scongelati, avvia la missione del segretario di Stato Rubio nei paesi del Golfo. Folla di investitori fai da te, ma l'era dot com è lontana. Dunque c'è persino chi si indebita per comprare azioni tech. I mercati asiatici come il corpi sudcoreano hanno raddoppiato i valori da inizio anno. Ieri c'è stato però il crollo. E ancora veniamo adesso invece un'altra notizia. Meloni, Italia USA, ora bisogna ripartire. Trump non è Temptation Island. La premier archiva lo scontro con Donald Trump, nessun contraccolpo economico e torna sulla legge elettorale. Un pareggio alle urne sarebbe drammatico. La stoccata futuro nazionale, ne parla molto la sinistra sul Covid, ora va fatta chiarezza. La leader rivendica la stabilità dell'esecutivo. Starmer, in 3 anni ho visto 3 primi ministri. Caso Regeni, i PM condanne per i 4007 egiziani, condanne a un ergastolo e a 17 anni e mezzo per i 4007 egiziani, che obiettivo è che poi naturalmente è una sentenza falsa, perché non ci potrà essere data esecutività, perché l'Italia, l'Egitto è un'altra situazione, a meno che i giudici partono e vanno in Egitto, al Cairo, a prendersi questi 4007 egiziani. Ho i miei dubbi. Spese NATO sfida Vannacci dal calcolo dei costi della polizia, ultimatum Unione Europea sui fondi SAFE. La Commissione Europea avvisa l'Italia un mese per il prestito militare, poi i soldi saranno ricollocati. Conte, candidato scelto anche senza primarie, all'Islam l'alleanza crescerà. La segretaria democratica rassicura i centristi, la coalizione va allargata, poi accusa l'establishment non vuole una premier donna che sta con un'altra donna. Sì, perché la Alice Line sapete benissimo che sta vive con un'altra donna. Il leader del Movimento 5 Stelle, si può trovare un nome competitivo come per le regioni? Ellie Sline dice diamo ai moderati il tempo di organizzarsi. Ma c'è anche da dire che Ellie Sline, al di là di quanto detto prima, insomma, non è che poi possa rappresentare l'Italia, no? Voglio dire, a tutto c'è un limite. Veniamo adesso a un'altra notizia, voltiamo pagina. Le due sorelline ritrovate, la mamma dal carcere, quando posso rivederle? La donna è accusata di sequestro di persone insieme al compagno e al padre. Gli inquirenti ipotizzano però il concorso di altre persone e caccia ai complici. Valentina D'Acunto domani sarà chiamata a chiarire la sua posizione davanti al magistrato nell'interrogatorio di garanzia. Indagini sulle 10 SIM intestate a 2 pakistani usate per contattare le figlie. Seguendole, i carabinieri sono arrivati al nascondiglio. Napoli ucciso sotto casa a 21 anni, vendetta per una lite al calcetto. Gli inquirenti sulle tracce di un 16enne rampolo di un clan, a soccorrere per primo la vittima, il papà infermiere, ma per il 21enne non c'era ormai più niente da fare. Flottiglia, liberati 2 attivisti italiani, la Farnesina a casa in poche ore. I pugliesi Domenico Centrone e Dina Alberizia erano detenuti 1 mese in Libia. Certo, insomma, che lì hanno passato un po' di guai, a dire tutta la verità. Dunque, stare 1 mese da quelle parti, beh, insomma, vabbè, vale come 30 anni di carcere in Italia, insomma, diciamo francamente. Vigile muore inseguendo il SUV, il pilota fermato dopo la fuga, avevo l'hashish, non volevo guai. Milano, la gente è imprezzabile, aveva 39 anni, l'uomo arrestato, un albanese con l'obbligo di firma, era a bordo di un Audi preso a noleggio e non si è fermato all'alta. I colleghi della vittima non si tirava mai indietro, contestato lo straniero anche il nuovo reato di fuga pericolosa. E intanto oggi l'ex ministro Alemanno esce dal carcere, un'esperienza che non doveva iniziare. A Rebibbia il 31 dicembre 2024 annuncio in un post con critiche al sistema, non tutti sono come Minetti. Mi sembra quasi di disertare una trincea, di lasciare tanti compagni di detenzione e tanti lavoratori del sistema carcerario nelle loro lotte, nelle loro sofferenze. Esce dal carcere Gianni Alemanno dopo quasi un anno e mezzo di carcere trascorso a Rebibbia, ma assicura che adesso comincia la sua vera battaglia. E ancora andiamo avanti, veniamo a un'altra notizia: l'invasione del golf car soffoca il centro di Roma, la regione intervenga. La protesta dei residenti e imprese, i mezzi elettrici aperti circolano senza regole.
agevole, così si disincentivano turismo e affari. Raccolta di firme per chiudere in fretta. A bordo 6-8 più passeggeri, scarsa sicurezza, entra sul traffico. La giunta regionale disponibile a trovare.

0: Una soluzione. Questo caos, dice Eugenio Patanè, non è più accettabile, dateci il potere di limitarne l'uso. L'assessore alla mobilità del Campidoglio a Roma, stiamo lavorando con la regione per fare come la Toscana. Regole e multe, l'esempio di Firenze, le mini auto sono ridotte 80%. Una legge regionale e la normativa comunale hanno stroncato il fenomeno. Il governatore Gianni, il turismo deve avere limiti. La sindaca Funaro, abbiamo restituito vivibilità al centro, concesso soltanto permesse ai mezzi che devono seguire percorsi prestabiliti, a chi infrange i divieti sanzione a 500 euro. Sulla sanità ha firmato l'accordo, i medici di base operativi nelle case di comunità per 6 ore a settimana. L'intesa prevede che i sanitari prestano servizi nelle strutture fino a 6 ore appunto alla settimana. E ancora andiamo avanti, prima di passare alla pagina, alla ricca pagina locale. Dunque, film, partiti, calcio e musica, l'assalto della pirateria digitale costa all'Italia 2 miliardi l'anno. In un anno la Guardia di Finanza ha oscurato 26.500 piattaforme e denunciato gli organizzatori del business clandestino, e a 3.000 utenti sono arrivate le multe. Scoperta a Crotone una centrale che distribuiva 2.769 abbonamenti pirata, offrendo anche un servizio di assistenza. E ancora veniamo al festeggiamento dei 252 anni della Guardia di Finanza, al Quirinale, gli auguri di Mattarella, presidio contro l'evasione fiscale. Andiamo a Teramo di Torni, ricostruzione a Teramo, risorse e cantieri record. Gli interventi pubblici sono 556 con oltre 640 milioni di euro programmati. Castelli, un grande lavoro che coinvolge famiglie, imprese, sindaci e comunità. Per edilizia privata in tutta la regione sono stati concessi 936 milioni di euro con 830 siti operativi. Meloni, si va avanti con determinazione. La premier ha inviato un messaggio durante la conferenza sul rapporto rodando il cambio di passo dell'Abruzzo. Cavo tranciato durante i lavori, centinaia di case senza elettricità, coinvolto per ora il quartiere della Gambarana, ma la criticità si è avuta anche in altre zone. Oggi mancherà l'acqua per intervento di miglioramento della rete idrica che sta facendo il ruzzo appunto sempre alla Gambarana. Sono momenti molto difficili perché con grande caldo manca pure l'acqua, manca la luce, capite bene che davvero attenzione, perché subito arrivano otto serpenti a Teramo, arrivano anche le polemiche. Perché dare 70.000 euro a Enrico Melozzi, al maestro Melozzi, va bene, per fare le prove soltanto qui a Teramo. Si trascurano le esigenze dei cittadini, dice Innova Teramo, che contesta le scelte di questa amministrazione e del sindaco, che ha dato 70 o 100 mila euro, una cosa del genere, al maestro Melozzi per fare solo le prove. Comunque questo signore, questo maestro Melozzi, davvero deve avere c'ha la sua posizione importante, no? Perché c'ha amicizie importanti, perché non si riesce a capire. Ovunque va si aprono tutte le porte del mondo. Sarà Sanremo? Effetto Sanremo. Via. Vabbè, dunque andiamo ancora avanti. Comunque complimenti, perché se l'è guadagnato, anche con un pizzico di fortuna, ma comunque se l'è guadagnato, va bene così. Caldo estremo, la Team cambia i turni di lavoro, l'azienda dei rifiuti modifica gli orari dei dipendenti che operano le strade, evitiamo così l'esposizione prolungata a temperature troppo elevate. E ancora Dulcora, i sindacati chiedono la garanzia per i 40 lavoratori, l'avvertenza del sito dolciario di San Nicolò, preoccupazione per il destino dei 40 lavoratori della Dulcora, storica azienda dolciaria teramana, liquidazione giudiziaria. Scappa dal tribunale, al via il processo per l'udienza per il trentenne polacco, si è aperto ieri mattina il processo a carico del trentenne polacco che nel marzo scorso sfuggito dal tribunale dopo un'udienza di convalida, ha rubato un'auto, percorso alcuni chilometri fino a finire fuori strada nella zona di Poggiocono ed è stato arrestato dopo un inseguimento. Oggi naturalmente il processo. Detenuta di 32 anni si suicida in cella a Teramo, una ragazza si è impiccata con l'accio di una tuta, in utili soccorsi a maggio è stato trovato morto un egiziano di 25 anni, la vittima stava scontando una pena per rapina che sarebbe terminata nel 2029, non ci sarà l'autopsia. Case di riposo a Teramo, venerdì c'è lo sciopero di 24 ore venerdì dei lavoratori delle case di riposo della SPUN di Teramo, Nereto e Civitella del Tronto, gestite dalla cooperativa Sanitalia e Assistenza 2000. Case di comunità, si lavora per le aperture, il PNRR fissa scadenze per le opere del 30 giugno, ma il Teramano sono 8 le strutture previste, dunque, cioè le case di comunità. Tornando alle case di riposo invece, dico che sanità, scuola e sicurezza chiaramente non devono essere toccati, lo andiamo ripetendo ormai da una vita. E ancora, vediamo un'altra notizia: etichette false vendute online, condannato un imprenditore, pena di 8 mesi dopo l'operazione delle fiamme gialle sulle targhette marchi fasulli di grandi firme. Sanzionati 779 acquirenti rintracciati in tutta Italia che hanno acquistato il materiale contraffatto. IMU e Tari: per i morosi passa il piano recupero agevolato. A Tortoreto in consiglio comunale, entro il 20 luglio vanno presentate le domande da parte dei cittadini che vogliono pagare ed estinguere il debito di IMU e Tari con il comune tortoretano. Allora, salta il concerto di Ron per problemi personali. Chi arriva a Martinsicuro a Ferragosto? Gli Zero Assoluto. Va bene, dunque veniamo a Giulianova: incendi e fughe di gas, case sgomberate, fiamme e scintille. Da un traliccio dell'Enel scattano i controlli dei vigili del fuoco che per sicurezza fanno uscire i residenti. La situazione è tornata a normalità solo dopo 12 ore in passato un altro episodio. Si laurea in Cina, 22 anni in economia e commercio. Si tratta di Federica Ciprietti, 22 anni da Giulianova, ha conseguito col massimo dei voti e la lode la laurea in economia e commercio internazionale, cioè parla anche l'inglese, quindi capirete bene che ha un'importanza rilevante. Complimenti davvero a questa ragazza, Federica Ciprietti, e chapeau. Commercio in crisi, appello del PD per infocamere: più chiusure e meno aperture. Gioculano: servono sostegni, ma se non arrivano. Villa comunale, lavori a metà, soldi finiti per la ristrutturazione. L'amministrazione a caccia di fondi per completare l'intervento di recupero anche dell'arena Quattro Palme. Il consigliere comunale e regionale Pavone: in futuro speriamo nei fondi per i beni architettonici. E ancora, Lido La Lucciola di Roseto: risolto il caso dell'agibilità, lo stabilimento aprirà entro giugno, ultimi lavori in corso per avere le certificazioni del comune. Un ferito lieve sulla statale 16, sempre a Roseto, uno scontro tra auto e uno scooter. Cristicchi arriva al Roseto Gentile Fest, il cantautore riceverà il titolo di ambasciatore della gentilezza. Simone Cristicchi. Condotta a rotta, chiude la strada Roseto, bloccato un tratto di via Manzoni, disagi per residenti e viabilità. L'intervento della Ruzzoletti, che sta facendo lavori un po' ovunque. Pineta del Pescatore Parco, fondi comunitari per la tutela, arrivano 330.000 euro da usare per perimetrare le aree dunali e realizzare dei parchi didattici. L'assessore regionale: imprudente, continuiamo a investire alla tutela del patrimonio culturale. E ancora, proteste per lavori fermi all'ex scuola Bambelli, ad Atri la segnalazione dei residenti. Crescono i dubbi e le preoccupazioni tra residenti di via Finocchi e delle palazzine che si affacciano sull'area dell'ex scuola Bambelli ad Atri. E ancora, i ragazzi di Luna Bilandia cucinano l'Expo Aid di Rimini a Atri da domani a sabato. Dunque, la fattoria sociale Luna Bilandia dell'ASP 2 sarà protagonista all'Expo Aid 2026 in programma a Rimini da domani a sabato. Una delegazione composta da 16 utenti e 6 operatori presenterà un modello di inclusione. E ancora, andiamo con lo sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno. Arriva CR7 5-0 con l'Ubekistan di Cannavaro e due gol doppietta di Cristiano Ronaldo, a 41 anni ancora comanda lui. Bene, Harry Kane, in Inghilterra non si ripetono, e quando il centravanti non punge la nazionale di Tuchel frena. 0-0 con il Ghana, ma devo dire la verità che il Ghana si è difeso con 11 uomini dentro la porta, voglio dire, poi diventa difficile. Dopo il breakout all'esordio, il Portogallo torna come abituato a fare sulle spalle di Cristiano Ronaldo, superstar mondiale del calcio. Finisce 5-0. E ancora, Norvegia vince con un super Haaland, stacca la pass o il pass per la qualificazione. L'Algeria piega la Giordania. Il Brasile, nella notte a mezzanotte, contro la Scozia di McTominay, spera di rivedere Neymar. E ancora, eccolo qui il nuovo presidente della FIGC, si tratta di Giovanni Malagò. Tra riforme e la caccia al nuovo CT, in prima linea c'è Antonio Conte, ma qui si tratta di bei soldini per Antonio Conte. La FIG dovrà svenarsi, perché sì, parliamo di 10 milioni e passa per avere la nazionale, quindi voglio dire, per fare il mister della nazionale. E ancora, vediamo un'altra notizia: lutto Deschamps, lascia la Francia Didier Deschamps per partecipare alle esequie della mamma. Per ultimo saluto, salterà la sfida di venerdì contro la Norvegia. Ormai la Francia è già al turno successivo, tranquillamente. Lutto per Didier Deschamps, commissario della Francia. La mattinata di ieri è morta la madre Ginette. E ancora Sinner, tennis Sinner, dunque scalpita per i vista Wimbledon, il numero uno, dopo la pausa sono in buona forma. Venerdì esce il tabellone, lo sguardo va giù al sorteggio di venerdì che metterà nero su bianco il tabellone di Wimbledon e il cammino che aspetta a Yannick Sinner, il più famoso torneo al mondo, quello di Wimbledon in Inghilterra. E ancora andiamo avanti, palestra spiazza l'Inter, dice sì al Chelsea per 50 milioni di euro. Gli inglesi si rilanciano, 5 milioni all'anno al terzino, addirittura 60 all'Atalanta. Beffa nerazzurra, il sogno Inter di Marco Palestra si è frantumato nel pomeriggio di ieri, cancellato da un blitz improvviso che ha cambiato i destini del mercato. Arriva il Chelsea che offre, no, da 60 milioni all'Atalanta e 5 ogni anno al giocatore ex del Cagliari di proprietà dell'Atalanta. Vabbè, dunque veniamo adesso invece a un'altra notizia, veniamo al Pescara. Pellacari, Merola e Ferraris, una rosa in cerca di riscatto, tra i giocatori sotto contratto sono in tanti a caccia di un lancio personale. Entro il weekend dovrebbe essere ufficializzato il passaggio di Berardi a Venezia per 1 milione di euro. E ancora veniamo adesso a un'altra notizia: Chieti, Russo, fase di stallo. Ieri Russo, questo inventore argentino, aveva detto vengo, firmo, questione di ore e sono lì e firmiamo tutto e finisce la storia. Oggi no, oggi ferma, alt. Dunque, ma il tempo adesso stringe, in casa nero verde restano da sciogliere i nodi per iscrizione eccellenza. Intanto la città di Chieti è pronta a partire, tra noi soci il cambio del nome che potrebbe diventare Chieti e basta. E ancora Carbonelli, saluto di Giulianova, grazie allo staff e ai tifosi, sono stato veramente bene, è stata una stagione esaltante per quanto mi riguarda. Dal Cason, voglio restare alla Sant'Egidiese, l'attaccante conferma la sua volontà, presto parlerò con il club. La Sant'Egidiese, dopo la promozione in Serie D, continua a fare spenti le trattative per rinforzare la squadra, e lui che dice voglio restare a Sant'Egidio. Potrebbe far bene anche in Serie D il signor Dal Cason, si vede che è un attaccante che vede la porta, assolutamente sì. Signori, stop naturalmente con il notiziario, adesso gli appunti di Radio Amica Internazionale, vediamoli questi appunti, prego. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo con gli appunti della Amica International. Che musica va su Radio Amica? Canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi solo su Radio Amica. Di Sante Mobili Arredi, di Nazionale 5 San Nicolò Tordino, 1910 l'arredamento in Abruzzo, tranquilli ci pensa Di Sant'E. Bene, Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 34 12. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 13 settembre 2026, ci siamo, nel senso abbiamo deciso la data. Siamo adesso arrivati alle notizie riservate del giorno di questo mercoledì 24 di giugno 2026. Vola il tempo, fermate il tempo, per carità, vai. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica Internazionale.
0: Veniamo a notizie riservate, perché abbiamo un'altra iniziativa di Radio Amica che per l'estate insomma si scatena. Vabbè, dunque allora arriva il super tormentone estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita, mandalo tramite WhatsApp al 335-6564-507, che sarebbe il numero di telefono di Radio Amica Internazionale. Perfetto. Arachino da Sante, solo a base di pesce, ristorante in Tortoretto Alto, al telefono 347-37-64-271, prenota. E ancora stazione servizio P, Fratelli Ciprietti, Giuliano Valido, Mondo Risparmio, servizi qualità, un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, e un pieno di benzina, gasolio e gasauto, come giusto che sia, con i prezzi molto ribassati. Vabbè, dunque 24 mercoledì, stasera va il vetro, mercoledì 24 di giugno, stasera vetro, vai. La fortuna, signori, la fortuna, ci siamo con la fortuna, dunque diamo i numeri, vediamo un po' anche per domani.
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo ancora avanti naturalmente col momento riservato al Super Enalotto La Fortuna, combinazione vincente 1, 12, 17, 27, 66, 84, Rogioli 61, Superstar 4, nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 20.374 euro, ai 4 188 euro, ai 3 17 euro e 11, ai 2 5 euro per una super combinazione vincente che è la seguente: 1, 12, 17, 27, 66, 84, Rogioli 61, Superstar 4. Dunque per il gioco dell'otto invece su Lotti Venezia abbiamo un ambo secco 84-2, vai, grazie, i nostri super esperti ogni tanto azzeccano, vabbè. Dunque andiamo invece adesso con il gioco di domani. Domani giovedì si torna a giocare, il 6 vale domani 184.200.000 euro, e la vai, forza e coraggio. Dunque veniamo al gioco dell'otto, ruote scelte Roma e Torino, numeri consigliati 22, 24, 29 abbinati al 53, 54, ripeto 22, 24, 29 abbinati al 53, 54 su Roma e Torino, su Bari e Cagliari 56, 58, 63 abbinati al 74 e 75, ripeto 56, 58, 63 abbinati al 74 e 75 su Bari e Cagliari. Buona fortuna. Tra poco le farmacie di turno dall'amica Radio Amica Internazionale con le, e intanto ricordiamo le nostre belle canzoni sotto l'ombrellone in questa super calda estate 2026. Riparatevi, mi raccomando, vai.
1: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.
0: Ok, bene, andiamo ancora avanti con le farmacie di turno. Teramocità, Ianetti Caccia, Verghispi aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. A Mociane Bellante, Antonelli Mociano, ad Atria Picella, a Pinete Silvi, farmacia comunale Pineto, a Giunova, farmacia del Vomano, in via Grilei, in Val di Vratta di Matteo Sant'Egidio, Roseto Chicco, sulla via nazionale, a Bisenti, farmacia Rosini, a Isole Castelli Savini, Tossici, a Montorio, farmacia del Parco, sulla Laga di Felice, Torricella Sicura, Teramocità e Neticaccia, Verclispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9, domani è giovedì, perfetto, bene. Le super classifiche del giorno, anzi del mercoledì, tra pochissimo, prego, vai.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene così. Dunque, Radio Mica International 48, complimenti. Veniamo adesso invece al momento riservato alle super classifiche. Tocca ai film, al primo posto, Disclosure Day. Gli alieni sono davvero sulla Terra? La risposta è di Steven Spielberg. Primo posto in classifica, davanti a Scary Movie, al terzo Backrooms, al quarto Session, al quinto BTS World Tour, al settimo Master of the Universe, all'ottavo Michael, la scalata successo di Michael Jackson, e poi al nono posto Sacro Cuore, documentario francese sulla devozione ai fedeli per questo segno d'amore. Comandano Disclosure Day, Scary Movie, Backrooms, perfetto. Domani tocca invece alla classifica dei dischi più venduti della settimana. Al primo posto c'è, diamo questa anticipazione, c'è Achille Lauro, Cuori Immortali, l'LP più venduto, vai, poi ne parliamo domani. Signori, siamo alla chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, eccoci qua, vai.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene signori, ci siamo, andiamo pure avanti con l'oroscopo del giorno, mercoledì 24 giugno 2026, Ariete. In questo momento il tuo alto coinvolgimento emotivo potrebbe disorientarti, troppo sensibile a tutto quello che ti parla in maniera personale. Toro,
1: La luna opposta al segno ti aiuta a misurare meglio la tua capacità di andare oltre anche in condizioni di fragilità. Gemelli, la giornata odierna potrebbe avere in serbo per te una sorta di piccola rivelazione che riguarda la salute. Cancro, oggi il cielo ripropone un'alleanza tra sole e luna, creando le condizioni migliori affinché l'amore mantenga le sue promesse e ti consenta di superare una situazione di fragilità. Leone, la giornata crea una nuova scadenza relativa al lavoro nella quale desideri farti valere e avere il successo che meriti. Vergine, tendi forse a voler ottenere troppo nel lavoro, come se una sorta di improvvisa bulimia riducesse i limiti e ti inducesse a premere con insistenza l'acceleratore. Bilancia, la configurazione porta una luce diversa su una questione di natura economica e potrebbe facilitare da parte tua delle decisioni. Scorpione, la luna è entrata nel tuo segno e contribuisce a dare un'ulteriore spinta al processo di trasformazione che stai attraversando. Sagittario, approfitta del dolce e discreto aiuto della luna che ti guida nel labirinto delle tue parole, districando trappole invisibili. Capricorno, gli amici non si accontentano della tua presenza ma ti chiedono qualcosa di più, spingendoti a un coinvolgimento emotivo per il quale forse in primo momento non ti senti preparato. Acquario, hai tutte le carte in regola per venire a capo delle tensioni che affiorano nella configurazione di oggi, che ti offre la possibilità di metterti in luce nel lavoro. Pesci, un atteggiamento che fa leva sulla creatività ti consente di muoverti con maggiore sicurezza, mettendo a frutto quel capitale di genialità che in questo momento genera piccole perle preziose. Vabbè, dunque, allora andiamo ancora avanti con i programmi in televisione. Stasera alle 20:30-21 Svizzera-Canada, calcio, questa è una bella partita da vedere. Su Rai 2 alle 21:20 Modern Instinct, su Rai 3 arriva Chi l'ha visto, su Rete 4 Zona Bianca, su Canale 5 Temptation Island, su Italia 1 Big Game Caccia al Presidente, sulla 7 Lezioni di Mafia Attualità, su TV8 2012 film d'azione, su Telenor 9 Ex Amici come prima. Questi programmi in televisione, nelle TV cosiddette giornaliste, quelle un po' più grandicelle rispetto agli altri, che poi sono soltanto regionali. Comunicazioni e servizio, chiudiamo con questo di Paolo Radamenti, arredamento firmato in Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con i consigli dell'architetto e lo shop online, indirizzo di parotrade.it. Perfetto. Veniamo subito invece anche alla quel che va musicalmente parlando su Radio Amica, canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi. E vai, andiamo ancora avanti perché abbiamo i nostri festival, una foto per l'estate, partecipare è davvero molto molto semplice. Andiamo con il momento riservato invece alla raccolta porta a porta. Oggi è mercoledì 24 giugno, stasera va Il Vetro, dopo le 20 sotto il portone di casa va Il Vetro. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Veniamo alla web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, Febbraio 6, ok, ci siamo anche noi, grazie per il vostro cortese ascolto, a tutti la buona giornata, ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi, grazie.

0: no, mandami una foto.
1: Thank you.

pubblicità. Fermo così, sei sintonizzato su Radio Amica.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare Sirena

0: poi ne parliamo domani. Signori, siamo alla chiusura di primissima con l'oroscopo, programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Eccoci qua, vai.
1: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene signori, ci siamo, andiamo pure avanti con l'oroscopo del giorno, mercoledì 24 giugno 2026. Ariete, in questo momento il tuo alto coinvolgimento emotivo potrebbe disorientarti, troppo sensibile a tutto quello che ti parla in maniera personale. Toro, la luna opposta al segno ti aiuta a misurare meglio la tua capacità di andare oltre anche in condizioni di fragilità. Gemelli, la giornata odierna potrebbe avere in serbo per te una sorta di piccola rivelazione che riguarda la salute. Cancro, oggi il cielo ripropone un'alleanza tra sole e luna, creando le condizioni migliori affinché l'amore mantenga le sue promesse e ti consenta di superare una situazione di fragilità. Leone, la giornata crea una nuova scadenza relativa al lavoro nella quale desideri farti valere e avere il successo che meriti. Vergine, tendi forse a voler ottenere troppo nel lavoro, come se una sorta di improvvisa bulimia riducesse i limiti e ti inducesse a premere con insistenza l'acceleratore. Bilancia, la configurazione porta una luce diversa su una questione di natura economica e potrebbe facilitare da parte tua delle decisioni. Scorpione, la luna è entrata nel tuo segno e contribuisce a dare un'ulteriore spinta al processo di trasformazione che stai attraversando. Sagittario, approfitta del dolce e discreto aiuto della luna che ti guida nel labirinto delle tue parole, districando trappole invisibili. Capricorno, gli amici non si accontentano della tua presenza ma ti chiedono qualcosa di più, spingendoti a un coinvolgimento emotivo per il quale forse in primo momento non ti senti preparato. Acquario, hai tutte le carte in regola per venire a capo delle tensioni che affiorano nella configurazione di oggi, che ti offre la possibilità di metterti in luce nel lavoro. Pesci, un atteggiamento che fa leva sulla creatività ti consente di muoverti con maggiore sicurezza, mettendo a frutto quel capitale di genialità che in questo momento genera piccole perle preziose. Vabbè, dunque, allora andiamo ancora avanti con i programmi in televisione. Stasera alle 20:30-21 Svizzera-Canada, calcio, questa è una bella partita da vedere. Su Rai 2 alle 21:20 Mother's Instinct, su Rai 3 arriva Chi l'ha visto, su Rete 4 Zona Bianca, su Canale 5 Temptation Island, su Italia 1 Big Game Caccia al Presidente, sulla 7 Lezioni di Mafia Attualità, su TV 8 2012 film d'azione, su Teleno 9 Ex Amici come prima. Questi programmi in televisione, nelle TV cosiddette giornaliste, quelle un po' più grandicelle rispetto agli altri, che poi sono soltanto regionali. Comunicazioni di servizio, chiudiamo con questo di Paolo Radamenti, arredamento firmato in Bellante, Teramo, Montesilvano, San Vittorio del Tronto, con i consigli dell'architetto e lo shop online, indirizzo di parotrade.it. perfetto. Veniamo subito invece anche alla quel che va musicalmente parlando su Radio Amica, canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi. E vai, andiamo ancora avanti perché abbiamo i nostri festival, una foto per estate, partecipare è davvero molto molto semplice. Andiamo con il momento riservato invece alla raccolta porta a porta. Oggi è mercoledì 24 giugno, stasera va Il Vetro.

Dopo le 20 sotto il portone di casa va il vetro. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani esce un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Veniamo alla web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, febbraio 6, ok? Ci siamo anche noi, grazie per il vostro cortese ascolto. A tutti la buona giornata, ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi, grazie.

la libertà spaventa più di una prigione, e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo restiamo da soli, perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me.

Odio queste cicatrici perché mi fanno sentire diverso. Posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso. È un'armatura cresciuta col tempo. Ogni ferita è un passaggio che porta al lato migliore di noi. Perché attraverso loro puoi guardarmi dentro, sentire cosa provo, capire cosa sento. Non conta la destinazione.

0: così nessuno sa cantare. Sono come un uccellino, senti il trillo, senti il trillo. Stanno per sentire queste note così basse che so fare. Poi vado su, vado su, vado su.
1: Radio Amica International, brava e bella.

In piazza dei rioni ci giocano a palla, 30 ragazzini tutti sulla palla, 30 minuti per sfiorarla, voilà, che guarda mamma Roma quanto è bella l'alba.

innalzato a morire su un colle, trafitto nel costato a Vigna, perito e intombato a Sempione, è risorto da qualche parte lì, a Montesacro, per i miei ragazzi, per sempre.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni immobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

Alle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Mika International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Al ristorante Arlecchino scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

al mare, un relax da vivere. Antares, lungomare Sirena, Tortoreto Lido, ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari, prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortoreto Lido, primi a base di pesce, chitarrina alle vongole, frittura.

0: thought, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

e all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai.

0: presente.
1: Da Radio Mica International Special Eventi. Gli eventi speciali raccontati dalla tua radio, Radio Mica International. Lo speciale di Radio Mica.

ascolta, sei su Radio Amica Internazionale. Se vuoi chiamarci 0861 245 004 e sei online con la tua radio. 0861 245 004. Ma lo sai che è una bella radio?

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piero Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, vieni a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

0: I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.
1: Il quiz su Radio Amica? Non sto parlando di parole crociate. Il quiz, quando c'è, c'è. Quando manca, manca. E si sente che manca. Il quiz.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Amica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast.

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da Marco Marco, siamo arrivati a mercoledì 24 giugno 2026, Natività di San Giovanni Battista. Siamo arrivati al momento clou del mese di giugno, naturalmente tra una settimana si passa direttamente al mese di luglio. Dunque la Francia piegata dal caldo, registrate le temperature più alte di sempre, 40 negati in 5 giorni per cercare un refrigerio. Centrale nucleare francese in panne, Parigi chiude Louvre e Torre Eiffel. Oggi in Italia 16 città bollino rosso per il calore, si fermano treni e bus. Parigi in cerca di refrigerio sulle sponde del canale Saint-Martin, la capitale francese. Signori, fa caldo veramente, ma noi qui a Teramo non possiamo lamentarci, siamo un po' un'oasi di pace. E ancora, Meloni colpita da Trump, torni la normalità, la premier archivia lo scontro con Donald Trump, nessun contraccolpo economico. Borse giù, pesano le vendite sull'intelligenza artificiale, lo stop di Teheran controlla IEA, il negoziato con l'Iran ma interrompe ancora una volta Trump, che dice se non fanno come abbiamo deciso ritornerò a colpire e questa volta lo farò in modo molto più forte. E ancora, l'invasione delle golf car soffoca il centro di Roma, si segue l'esempio di Firenze con il blocco messo dalla regione. E ancora, vediamo un'altra notizia, dunque Civitella Alfedena, il caso delle due ragazze Sara e Alisia, la madre in carcere dice quando potrò rivederle, Valentina D'Acunto, rinchiusa nel carcere di Teramo, farò solo domanda, quando potrò rivedere le mie figlie. Il segno più del giorno è il segno dell'acquario, signori, e diamoci una botta di energia tanto per cominciare la giornata, mi sembra anche per finirla, perché no? Bravo, vai!
2: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
1: Ok, bene così, dunque stiamo per aprire prima parte naturalmente della nostra trasmissione, e allora andiamo subito al ristorante Nero di Seppia, a Giulia Novalido, prego.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene, dunque allora andiamo avanti con prima parte, dunque allora attenzione, cosa va musicalmente parlando su Radio Amica di in questa settimana, canzoni in vetrina di grandi successi. E ancora Chalet, la Serenetta da Riccardo Tortoletto Lido, ristorante pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, back food music, una stagione piena di eventi, e vai. Ancora, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. E ancora, è arrivata la nuova canzone, novità musicale del momento da Radio Amica International, insieme Sabrina Carpenter e naturalmente Madonna. Bentornate estate, Garda Lido è sempre aperto, Tortoletto Lido, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Tra poco la massima del giorno da Radio Amica International. Prima ancora una cosa importante, ci prendiamo un caffè? Vai!

0: Tocco le nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza,
1: Va bene, dunque allora andiamo alla massima del giorno che è molto molto bella, Il risentimento e il rancore nei confronti dei torti subiti nel passato o anche il presente sono simili a pietre che appesantiscono il nostro spirito, solo quando le lasciamo cadere possiamo riguadagnare la libertà di spirito che conoscevamo prima. Dipende anche, naturalmente, qualcuno mi suggerisce dagli altri. Beh sì, è vero. Vabbè, dunque andiamo ancora avanti. Scuola musicale maestro Umberto De Battisti, San Accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama al 346-04-009-72. Su Radio Amica tutti i giorni il momento di ossigeno puro, la parte orchestrale qui da Radio Amica. Il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di Chernobyl Tale West, vai bene, andiamo ancora avanti con sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Andiamo avanti con notizie importanti che abbiamo, perfetto, ci siamo, pronti, via, eccoci qua, ci siamo, vai.
0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: È arrivato il super tormentone dell'estate, andiamo con notizie importanti. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita e mandala tramite messaggio WhatsApp al 335-654-507 qui a Radio Amica. Va bene, dunque, di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò a Tordino, trova qui l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi, è vero. Nero di Seppia, stasera che sera, al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159 Giulia Navalido, al telefono per le vostre prenotazioni 348 53 88 978. Ma che bella serata al ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. La canzone più bella della settimana, per tutta la settimana abbiamo fatto un omaggio al Messico che ospita il mondiale di calcio insieme a Stati Uniti d'America e Canada. La canzone si chiama La Cucaraccia e vai, si balla al 900 Caffè in Galleria. Si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, serata speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città, amala. Ancora il meteo, signori, prima di passare logicamente al momento magico clou del giornale radio, del notiziario del giorno, prego.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare Sirena Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo avanti, naturalmente con momento riservato al tempo che farà. Alta pressione abbraccia la regione, garantisce tempo stabile, assolato ovunque. Sopravvisti cieli in prevalenza sereno, poco nuvolosi sull'intero Abruzzo. In serata naturalmente avremo un po' di fresco, va bene, mare poco mosso. Le temperature: L'Aquila più 17, più 30, Sulmona più 19, più 33, Pescara più 24, più 32, Chieti più 21, più 31, Teramo più 22, più 33, Giulianova più 24, più 32, Roccaraso più 14, più 24, Martinsicuro più 24, più 32, San Benedetto del Tronto più 24, più 32. Questo è quanto chiaramente per le temperature. Siamo arrivati con il 24 di giugno, esattamente al giorno numero 175 dell'anno 2026, alla fine mancano 190. Il sole sorto alle 5:25, tramonterà questa sera alle 20:39. Bene così, signori, è arrivato il momento riservatissimo al giornale radio, il notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo per voi in questo super super super mercoledì 24 giugno 2026. Vai. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque veniamo subito adesso al momento riservato al notiziario del giorno di questo mercoledì 24 giugno 2026. Natività di San Giovanni Battista, il segno più del giorno, il segno dell'acquario. Dunque veniamo chiaramente alle notizie che abbiamo. La Francia chiude per caldo, emergenza in tutta l'Europa, anche nel nostro nord Italia. Nel paese 40 morti in 5 giorni, stop alle visite alla Torre Eiffel. In Abruzzo morale fatale per un 80enne che era al mare. Oggi bollino rosso in 16 città italiane, domani in 17. A Roma misura per alleviare disagi vicino a dei monumenti. La meteorologa ancora una settimana di afa, poi tornerà alla normalità, cioè una estate normale. Dunque veniamo adesso un'altra notizia: a rischio le batterie delle auto, attenzione anche ai cellulari. Le alte temperature sono stress test per dispositivi e infrastrutture, le vetture elettriche sono meno efficienti mentre i servizi ferroviari rallentano a causa della dilatazione dei binari. Dai trasporti all'agricoltura, tutti gli effetti collaterali della lunga ondata di calore. Rinaldi dell'Enea dice: evitare di mettere lo smartphone sul cruscotto bollente, possibili problemi anche per i pneumatici. La maturità con 42 gradi in classe, edifici spesso vecchi, serve un piano anche nella scuola. Vabbè, insomma, vedete il caldo quanti problemi dà. Borse in calo, vendita sull'intelligenza artificiale, mercati temono la bolla. Nuova ondata di vendite, Nvidia ha perso il 4%, Macron oltre il 13%, SpaceX rimbalza ma in poche sedute ha bruciato oltre 600 miliardi di euro. Primi dubbi sulle prospettive del settore, dubbi sulle enormi quantità di denaro che le società tech stanno spendendo per le infrastrutture. Pesa anche l'atteggiamento della Fed, Kevin Warsh non ha escluso un rialzo dei tassi. Teheran gela Trump sul nucleare, il Senato USA vota contro la guerra. Tensione anche sui fondi scongelati, avvia la missione del segretario di Stato Rubio nei paesi del Golfo. Folla di investitori fai da te, ma l'era dot-com è lontana. Dunque c'è persino chi si indebita per comprare azioni tech. I mercati asiatici come il Kospi sudcoreano hanno raddoppiato i valori da inizio anno. Ieri c'è stato però il crollo. E ancora veniamo adesso invece un'altra notizia. Meloni, Italia USA, ora bisogna ripartire. Trump non è Temptation Island. La premier archivia lo scontro con Donald Trump, nessun controcolpo economico e torna sulla legge elettorale. Un pareggio alle urne sarebbe drammatico. La stoccata futuro nazionale, ne parla molto la sinistra sul Covid, ora va fatta chiarezza. La leader rivendica la stabilità dell'esecutivo. Starmer, in 3 anni ho visto 3 primi ministri. Caso Regeni, i PM condanne per i 4007 egiziani, condanne a un ergastolo e a 17 anni e mezzo per i 4007 egiziani, che obiettivamente, che poi naturalmente è una sentenza farsa, perché non ci potrà essere data esecutività, perché l'Italia, l'Egitto è un'altra situazione, a meno che i giudici partono e vanno in Egitto, al Cairo, a prendersi questi 4007 egiziani. Ho i miei dubbi. Spese NATO sfida Vannacci dal calcolo dei costi della polizia, ultimatum Unione Europea sui fondi SAFE. La Commissione Europea avvisa l'Italia, un mese per il prestito militare, poi i soldi saranno ricollocati. Conte, candidato scelto anche senza primarie, all'Islam l'alleanza crescerà. La segretaria democratica rassicura i centristi, la coalizione va allargata, poi accusa l'establishment, non vuole una premier donna che sta con un'altra donna. Sì, perché la Alice Line sapete benissimo che sta vive con un'altra donna. Il leader del Movimento 5 Stelle: si può trovare un nome competitivo come per le regioni. Ellie e Sline decidiamo, diamo ai moderati il tempo di organizzarsi. Ma c'è anche da dire che Ellie Sline, al di là di quanto detto prima, insomma, non è che poi possa rappresentare l'Italia, no? Voglio dire, a tutto c'è un limite. Veniamo adesso a un'altra notizia, voltiamo pagina. Le due sorelline ritrovate, la mamma dal carcere, quando posso rivederle? La donna è accusata di sequestro di persone insieme al compagno e al padre. Gli inquirenti ipotizzano però il concorso di altre persone e caccia ai complici. Valentina D'Acunto domani sarà chiamata a chiarire la sua posizione davanti al magistrato nell'interrogatorio di garanzia. Indagini sulle 10 SIM intestate. dette a due pakistani usate per contattare le figlie. Seguendole, i carabinieri sono arrivati al nascondiglio. Napoli, ucciso sotto casa a 21 anni, vendetta per una lite al calcetto. Gli inquirenti sulle tracce di un 16enne rampolo di un clan a soccorrere per primo la vittima, il papà infermiere, ma per il 21enne non c'era ormai più niente da fare. Flottiglia, liberati due attivisti italiani, la Farnesina a casa in poche ore. I pugliesi Domenico Centrone e Dina Alberizia erano detenuti un mese in Libia. Certo, insomma, che lì hanno passato un po' di guai, a dire tutta la verità. Dunque, stare un mese da quelle parti, beh, insomma, vabbè, vale come 30 anni di carcere in Italia, insomma, diciamo francamente. Vigile muore inseguendo il SUV, il pilota fermato dopo la fuga, avevo l'hashish, non volevo guai. Milano, la gente è imprezzabile, aveva 39 anni, l'uomo arrestato, un albanese con l'obbligo di firma, era a bordo di un Audi preso a noleggio e non si è fermato all'alta. I colleghi della vittima non si tirava mai indietro, contestato lo straniero anche il nuovo reato di fuga pericolosa. E intanto oggi l'ex ministro Alemanno esce dal carcere, un'esperienza che non doveva iniziare. A Rebibbia il 31 dicembre 2024 annuncio in un post con critiche al sistema: non tutti sono come Minetti. Mi sembra quasi di disertare una trincea, di lasciare tanti compagni di detenzione e tanti lavoratori del sistema carcerario nelle loro lotte, nelle loro sofferenze. Esce dal carcere Gianni Alemanno dopo quasi un anno e mezzo di carcere trascorso a Rebibbia, ma assicura che adesso comincia la sua vera battaglia. E ancora andiamo avanti, veniamo ad un'altra notizia: l'invasione del golf car soffoca il centro di Roma, la regione intervenga. La protesta dei residenti e imprese, i mezzi elettrici aperti circolano senza regole, così si disincentivano turismo e affari. Raccolta di firme per chiudere in fretta. A bordo 6-8 più passeggeri, scarsa sicurezza e intralcio al traffico. La giunta regionale disponibile a trovare una soluzione. Questo caos, dice Eugenio Patanè, non è più accettabile, dateci il potere di limitarne l'uso. L'assessore alla mobilità del Campidoglio a Roma: stiamo lavorando con la regione per fare come la Toscana. Regole e multe, l'esempio di Firenze: le mini auto sono ridotte 80%. Una legge regionale e la normativa comunale hanno stroncato il fenomeno. Il governatore Gianni: il turismo deve avere limiti. La sindaca Funaro: abbiamo restituito vivibilità al centro, concesso soltanto permesse ai mezzi che devono seguire percorsi prestabiliti. A chi infrange i divieti, sanzione a 500 euro. Sulla sanità ha firmato l'accordo: i medici di base operativi nelle case di comunità per 6 ore a settimana. L'intesa prevede che i sanitari prestano servizi nelle strutture fino a 6 ore appunto alla settimana. E ancora andiamo avanti, prima di passare alla pagina, alla ricca pagina locale. Dunque, film, partiti, calcio e musica: l'assalto della pirateria digitale costa l'Italia 2 miliardi l'anno. In un anno la Guardia di Finanza ha oscurato 26.500 piattaforme e denunciato gli organizzatori del business clandestino, e a 3.000 utenti sono arrivate le multe. Scoperta a Crotone una centrale che distribuiva 2.769 abbonamenti pirata, offrendo anche un servizio di assistenza. E ancora veniamo al festeggiamento dei 252 anni della Guardia di Finanza, al Quirinale gli auguri Mattarella, presidio contro l'evasione fiscale. Andiamo a Teramo dintorni: ricostruzione a Teramo, risorse e cantieri record, gli interventi pubblici sono 556 con oltre 640 milioni di euro programmati. Castelli, un grande lavoro che coinvolge famiglie, imprese, sindaci e comunità. Per edilizia privata in tutta la regione sono stati concessi 936 milioni di euro con 830 siti operativi. Meloni: si va avanti con determinazione. La premier ha inviato un messaggio durante la conferenza sul rapporto rodando il cambio di passo dell'Abruzzo. Cavo tranciato durante i lavori, centinaia di case senza elettricità, coinvolto per ora il quartiere della Gambarana, ma la criticità si è avuta anche in altre zone. Oggi mancherà l'acqua per intervento di miglioramento della rete idrica che sta facendo il ruzzo appunto sempre alla Gambarana. Sono momenti molto difficili, perché con grande caldo manca pure l'acqua, manca la luce, capite bene che davvero attenzione, perché subito arrivano otto serpenti a Teramo, arrivano anche le polemiche. Perché dare 70.000 euro a Enrico Melozzi, al al maestro Melozzi, va bene, per fare le prove soltanto qui a Teramo. Si trascurano le esigenze dei cittadini, dice Innova Teramo, che contesta le scelte di questa amministrazione del sindaco, che ha dato 70 o 100 mila euro, una cosa del genere, al maestro Melozzi per fare solo le prove. Comunque questo signore, questo maestro Melozzi, davvero deve avere c'ha la sua posizione importante, no? Perché c'ha amicizie importanti, perché non si riesce a capire. Ovunque va si aprono tutte le porte del mondo. Sarà Sanremo? Effetto Sanremo. Via. Vabbè, dunque andiamo ancora avanti. Comunque complimenti, perché si è guadagnato, anche con un pizzico di fortuna, ma comunque si è guadagnato, va bene così. Caldo estremo, la Team cambia i turni di lavoro, l'azienda dei rifiuti modifica gli orari dei dipendenti che operano le strade, evitiamo così l'esposizione prolungata a temperature troppo elevate. E ancora, Dulcora, i sindacati chiedono la garanzia per i 40 lavoratori, l'avvertenza del sito dolciario di San Nicolò, preoccupazione per il destino dei 40 lavoratori della Dulcora, storica azienda dolciaria teramana, liquidazione giudiziaria. Scappa dal tribunale, al via il processo per l'udienza per il trentenne polacco, si è aperto ieri mattina il processo a carico del trentenne polacco che nel marzo scorso è sfuggito dal tribunale dopo un'udienza di convalida, ha rubato un'auto, percorso alcuni chilometri fino a finire fuori strada nella zona di Poggiocono ed è stato arrestato dopo un inseguimento. Oggi naturalmente il processo. Detenuta di 32 anni si suicida in cella a Teramo, una ragazza si è impiccata con l'accio di una tuta, in utili soccorsi a maggio è stato trovato morto un egiziano di 25 anni, la vittima stava scontando una pena per rapina che sarebbe terminata nel 2029, non ci sarà l'autopsia. Case di riposo a Teramo, venerdì c'è lo sciopero di 24 ore venerdì dei lavoratori delle case di riposo della Spugni Teramo, Nereto e Civitella del Tronto, gestite dalla cooperativa Sanitalia e Assistenza 2000. Case di comunità, si lavora per le aperture, il PNRR fissa scadenze per le opere del 30 giugno, ma il teramano sono 8 le strutture previste, dunque, cioè le case di comunità. Tornando alle case di riposo invece, dico che sanità, scuola e sicurezza chiaramente non devono essere toccati, lo andiamo ripetendo ormai da una vita. E ancora, vediamo un'altra notizia, etichette false vendute online, condannato un imprenditore, pena di 8 mesi dopo l'operazione delle fiamme gialle sulle targhette marchi fasulli di grandi firme. Sanzionati 779 acquirenti rintracciati in tutta Italia che hanno acquistato il materiale contraffatto. IMU e Tari, per i morosi passa il piano di recupero agevolato, a Tortoletto in consiglio comunale, entro il 20 luglio vanno presentate le domande da parte dei cittadini che vogliono pagare ed estinguere il debito di IMU e Tari con il comune tortoletano. Allora, salta il concerto di Ron per problemi personali, chi arriva a Martinsicuro a Ferragosto, il zero assoluto. Va bene, dunque veniamo a Giulianova, incendi e fughi di gas, case sgomberate, fiamme e scintille, da un traliccio dell'Enel scattano i controlli dei vigili del fuoco che per sicurezza fanno uscire i residenti. La situazione è tornata alla normalità, solo dopo 12 ore in passato un altro episodio. Si laurea in Cina, 22 anni in economia e commercio, si tratta di Federica Ciprietti, 22 anni da Giulianova, ha conseguito col massimo dei voti e la lode la laurea in economia e commercio internazionale, cioè parla anche l'inglese, quindi capirete bene che ha un'importanza rilevante. Complimenti davvero a questa ragazza Federica Ciprietti, e chapeau. Commercio in crisi, appello del PD per infocamere, più chiusure e meno aperture. Gioculano, servono sostegni, ma se non arrivano Villa Comunale, lavori a metà, soldi finiti per la ristrutturazione, l'amministrazione a caccia di fondi per completare l'intervento di recupero anche dell'arena Quattro Palme. Il consigliere comunale e regionale Pavone, in futuro speriamo nei fondi per i beni architettonici. E ancora, Lido La Lucciola di Roseto, risolto il caso dell'agibilità, lo stabilimento aprirà entro giugno, ultimi lavori in corso per avere le certificazioni del comune. Un ferito lieve sulla statale 16, sempre a Roseto, uno scontro tra auto e uno scooter. Cristicchi arriva al Roseto Gentile Fest, il cantautore riceverà il titolo di ambasciatore della gentilezza, Simone Cristicchi. Condotta rotta, chiude la strada Roseto, bloccato un tratto di via Manzoni, disagi per residenti e viabilità. L'intervento della Ruzzoletti che sta facendo lavori un po' ovunque. Pineta del Pescatore e Parco, fondi comunitari per la tutela, arrivano 330.000 euro da usare per perimetrare le aree dunali e realizzare dei parchi didattici. L'assessore regionale è imprudente, continuiamo a investire alla tutela del patrimonio culturale. E ancora proteste per lavori fermi all'ex scuola Bambelli, ad altri la segnalazione dei residenti. Crescono i dubbi e le preoccupazioni tra residenti di via Finocchi e delle palazzine che si affacciano sull'area dell'ex scuola Bambelli ad Atri. E ancora i ragazzi di Rura Bilandia cucinano l'Expo Aid di Rimini a Atri da domani a sabato. Dunque la fattoria sociale Rura Bilandia dell'ASP 2 sarà protagonista all'Expo Aid 2026 in programma a Rimini da domani a sabato. Una delegazione composta da 16 utenti e 6 operatori presenterà un modello di inclusione. E ancora andiamo con lo sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno. Arriva CR7 5-0 con l'Uzbekistan di Cannavaro e due gol doppietta di Cristiano Ronaldo a 41 anni, ancora comanda lui. Bene, Harry Kane, in Inghilterra non si ripetono, e quando il centravanti non punge la nazionale di Tuchel frena. 0-0 con il Ghana, ma devo dire la verità che il Ghana si è difeso con 11 uomini dentro la porta. Voglio dire, poi diventa difficile. Dopo il breakout all'esordio, il Portogallo torna come abituato a fare sulle spalle di Cristiano Ronaldo, superstar mondiale del calcio. Finisce 5-0. E ancora la Norvegia vince con un super Haaland, stacca la pass o il pass per la qualificazione. L'Algeria piega la Giordania. Il Brasile nella notte a mezzanotte contro la Scozia di McTominay spera di rivedere Neymar. E ancora eccolo qui il nuovo presidente della FIGC, si tratta di Giovanni Malagò. Tra riforme la caccia al nuovo CT, in prima linea c'è Antonio Conte, ma qui si tratta di bei soldini per Antonio Conte, la FIG dovrà svenarsi, perché sì, parliamo di 10 milioni e passa per avere la nazionale, quindi voglio dire per fare il mister della nazionale. E ancora vediamo un'altra notizia, lutto Deschamps, lascia la Francia Didier Deschamps per partecipare alle esequie della mamma. Per l'ultimo saluto salterà la sfida di venerdì contro la Norvegia, ormai la Francia è già al turno successivo tranquillamente. Lutto per Didier Deschamps, commissario della Francia. Nella mattinata di ieri è morta la madre Ginette. E ancora Sinner, dunque scalpita per i vista Wimbledon, il numero uno, dopo la pausa sono in buona forma. Venerdì esce il tabellone, lo sguardo va giù al sorteggio di venerdì che metterà nero su bianco il tabellone di Wimbledon e il cammino che spetta a Yannick Sinner, il più famoso torneo al mondo, quello di Wimbledon e in Inghilterra. E ancora andiamo avanti, palestra spiazza l'Inter, dice sì al Chelsea per 50 milioni di euro. Gli inglesi si rilanciano, 5 milioni all'anno al terzino, addirittura 60 all'Atalanta, beffa nerazzurra. Il sogno Inter di Marco Palestra si è frantumato nel pomeriggio di ieri, cancellato da un blitz improvviso che ha cambiato i destini del mercato. Arriva il Chelsea che offre, no, da 60 milioni all'Atalanta e 5 ogni anno al giocatore ex del Cagliari di proprietà dell'Atalanta. Vabbè, dunque veniamo adesso invece a un'altra notizia, veniamo al Pescara. Pellacari, Merola e Ferraris, una rosa in cerca di riscatto, tra i giocatori sotto contratto sono in tanti a caccia di un lancio personale. Entro il weekend dovrebbe essere ufficializzato il passaggio di Berardi a Venezia per 1 milione di euro. E ancora veniamo adesso a un'altra notizia, Chieti Russo, fase di stallo. Ieri Russo, questo inventore argentino, aveva detto vengo, firmo, questione di ore e sono lì e firmiamo tutto e finisce la storia. Oggi no, oggi ferma, alt. Dunque, ma il tempo adesso stringe, in casa neroverde restano a sciogliere i nodi per iscrizione eccellenza. Intanto la città di Chieti è pronta a partire, tra noi soci il cambio del nome che potrebbe diventare Chieti e basta. E ancora Carbonelli, saluto di Giulianova, grazie allo staff e ai tifosi, sono stato veramente bene. è stata una stagione esaltante per quanto mi riguarda. Dal Cason voglio restare alla Santa Giglese, l'attaccante conferma la sua volontà, presto parlerò con il club. La Santa Giglese, dopo la promozione in Serie D, continua a fare spenti le trattative per rinforzare la squadra, e lui che dice: voglio restare a Sant'Egidio. Potrebbe far bene anche in Serie D il signor Dal Cason, si vede che è un attaccante che vede la porta, assolutamente sì. Signori, stop naturalmente con il notiziario, adesso gli appunti di Radio Amica Internazionale, vediamoli questi appunti, prego. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 00972. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
2: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo con gli appunti della Amica Internazionale. Che musica va su Radio Amica? Canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi solo su Radio Amica. Di Sante Mobili Arredi, di Nazionale 5 San Nicolò Tordino, 1910 l'arredamento in Abruzzo, tranquilli ci pensa Di Sante. Bene, Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 34 12. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 13 settembre 2026, ci siamo, nel senso abbiamo deciso la data. Siamo adesso arrivati alle notizie riservate del giorno di questo mercoledì 24 di giugno 2026. Vola il tempo, fermate il tempo, per carità, vai. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia. Un'altra grande iniziativa di Radio Amica Internazionale.
1: Veniamo alle notizie riservate, perché abbiamo un'altra iniziativa di Radio Amica che per l'estate insomma si scatena. Vabbè, dunque allora arriva il super tormentone estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita, mandalo tramite WhatsApp al 335-6564-507, che sarebbe il numero di telefono di Radio Amica Internazionale. Perfetto. Arachino da Sante, solo a base di pesce, ristorante in Tortoretto Alto, al telefono 347-37-64-271, prenota. E ancora stazione servizio P Fratelli Ciprietti, giù a Novalido, un mondo risparmio, servizi qualità, un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, e un pieno di benzina, gasolio e gasauto, come giusto che sia, con i prezzi molto ribassati. Vabbè, dunque 24 mercoledì, stasera va il vetro, mercoledì 24 di giugno, stasera vetro, vai. La fortuna, signori, la fortuna, ci siamo con la fortuna, dunque diamo i numeri, vediamo un po' anche per domani.
3: ¿Quién? Finalmente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con palottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 42 01. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo ancora avanti naturalmente col momento riservato al Super Enalotto la Fortuna, combinazione vincente 1 12 17 27 66 84, Rogioli 61, Superstar 4, nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 20.374 euro, ai 4 188 euro, e 3 17 euro e 11, e 2 5 euro per una super combinazione vincente, che la seguente 1 12 17 27 66 84, Rogioli 61, Superstar 4. Dunque per il gioco dell'otto invece su Lotti Venezia abbiamo un ambo secco 84-2, vai, grazie, i nostri super esperti ogni tanto azzeccano, vabbè. Dunque andiamo invece adesso con il gioco di domani. Domani giovedì si torna a giocare, il 6 vale domani 184 milioni 200 mila euro, e là vai, forza e coraggio. Dunque veniamo al gioco dell'otto, ruote scelte Roma e Torino, numeri consigliati 22, 24, 29 abbinati al 53, 54, ripeto 22, 24, 29 abbinati al 53, 54 su Roma e Torino, su Bari e Cagliari 56, 58, 63 abbinati al 74 e 75, ripeto 56, 58, 63 abbinati al 74 e 75 su Bari e Cagliari. Buona fortuna. Tra poco le farmacie di turno dall'amica Radio Amica International con le, e intanto ricordiamo le nostre belle canzoni sotto l'ombrellone in questa super calda estate 2026. Riparatevi, mi raccomando, vai.
3: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.
1: Ok, bene, andiamo ancora avanti con le farmacie di turno. Teramo Città, Ianetti Caccia, Verghispi aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. Mociane Bellante, Antonelli Mociano, ad Atria Picella, a Pinete Silvi, farmacia comunale Pineto, a Giunova, farmacia del Vomano, in via Grilei, in Val di Vratta di Matteo Sant'Egidio, Roseto Chicco sulla Via Nazionale, a Bisenti, farmacia Rosini, a Isole Castelli Savini, Tossici, a Montorio, farmacia del Parco, Solaga di Felice, Torricella Sicura, Teramo Città e Neticaccia, Vele Crispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9, domani è giovedì, perfetto, bene. Le super classifiche del giorno, anzi del mercoledì, tra pochissimo, prego, vai.
3: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personalizzazione. personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così. Dunque, Radio Amica Internazionale 48, complimenti. Veniamo adesso invece al momento riservato alle super classifiche. Tocca ai film, al primo posto Disclosure Day, gli alieni sono davvero sulla Terra? La risposta è di Steven Spielberg. Primo posto in classifica, davanti a Scary Movie, al terzo Back Rooms, al quarto Best Station, al quinto BTS World Tour, al settimo Master of the Universe, all'ottavo Michael, la scalata successo di Michael Jackson, e poi al nono posto Sacro Cuore, documentario francese sulla devozione ai fedeli per questo segno d'amore. Comandano Disclosure Day, Scary Movie, Backrooms. Perfetto. Domani tocca invece alla classifica dei dischi più venduti della settimana. Al primo posto c'è, diamo questa anticipazione, c'è Achille Lauro, Cuori Immortali, l'LP più venduto, vai. Poi ne parliamo domani. Signori, siamo alla chiusura di primissima con l'oroscopo, programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Eccoci qua, vai.
4: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti.

0: Giusto, l'hai presa da Oriente, concessione Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, Super Crossover, a voi la scelta. Oriente, concessione Nissan, Pieno Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene signori, ci siamo, andiamo pure avanti con l'oroscopo del giorno, mercoledì 24 giugno 2026. Ariete, in questo momento il tuo alto coinvolgimento emotivo potrebbe disorientarti, troppo sensibile a tutto quello che ti parla in maniera personale. Toro, la luna opposta al segno ti aiuta a misurare meglio la tua capacità di andare oltre anche in condizioni di fragilità. Gemelli, la giornata odierna potrebbe avere in serbo per te una sorta di piccola rivelazione che riguarda la salute. Cancro, oggi il cielo ripropone un'alleanza tra sole e luna, creando le condizioni migliori affinché l'amore mantenga le sue promesse e ti consenta di superare una situazione di fragilità. Leone, la giornata crea una nuova scadenza relativa al lavoro nella quale desideri farti valere e avere successo che meriti. Vergine, tendi forse a voler ottenere troppo nel lavoro, come se una sorta di improvvisa bulimia riducesse i limiti e ti inducesse a premere con insistenza l'acceleratore. Bilancia, la configurazione porta una luce diversa su una questione di natura economica e potrebbe facilitare da parte tua delle decisioni. Scorpione, la luna è entrata nel tuo segno e contribuisce a dare un'ulteriore spinta al processo di trasformazione che stai attraversando. Sagittario, approfitta del dolce e discreto aiuto alla luna che ti guida nel labirinto delle tue parole, districando trappole invisibili. Capricorno, gli amici non si accontentano della tua presenza ma ti chiedono qualcosa di più, spingendoti a un coinvolgimento emotivo per il quale forse in primo momento non ti senti preparato. Acquario, hai tutte le carte in regola per venire a capo delle tensioni che affiorano nella configurazione di oggi, che ti offre la possibilità di metterti in luce nel lavoro. Pesci, un atteggiamento che fa leva sulla creatività ti consente di muoverti con maggiore sicurezza, mettendo a frutto quel capitale di genialità che in questo momento genera piccole perle preziose. Vabbè, dunque, allora andiamo ancora avanti con i programmi in televisione. Stasera alle 20:30, 21, Svizzera-Canada, calcio, questa è una bella partita da vedere. Su Rai 2 alle 21:20 Mother's Instinct, su Rai 3 arriva Chi l'ha visto, su Rete 4 Zona Bianca, su Canale 5 Temptation Island, su Italia 1 Big Game Caccia al Presidente, sulla 7 Lezioni di Mafia Attualità, su TV 8 2012 Film d'azione, su 9 Ex Amici come prima. Questi programmi in televisione, nelle TV cosiddette giornaliste, quelle un po' più grandicelle rispetto agli altri, che poi sono soltanto regionali. Comunicazioni e servizio, chiudiamo con questo di Paolo Radamenti, arredamento firmato in Bellante, Teramo, Montesilvano, San Vittorio del Tronto, con i consigli dell'architetto e lo shop online, indirizzo di parotrade.it. perfetto. Veniamo subito invece anche alla quel che va musicalmente parlando su Radio Amica, canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi. E vai, andiamo ancora avanti perché abbiamo i nostri festival, una foto per estate, partecipare è davvero molto molto semplice. Andiamo con il momento riservato invece alla raccolta porta a porta. Oggi è mercoledì 24 giugno, stasera va Il Vetro, dopo le 20 sotto il portone di casa va Il Vetro. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Veniamo alla web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, febbraio 6, ok, ci siamo anche noi, grazie per il vostro cortese ascolto, a tutti la buona giornata, ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi, grazie.

0: Ascolta il passo dell'ospite, arriva l'ospite, a Radio Mica c'è l'ospite, facciamolo accomodare, l'ospite.
1: Money, money, blow, fuck that little mouse, cause I'm an albatross.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piano d'Acqua di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piano d'Acqua e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

Schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Mica. Magico.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

e là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante, presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto, presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

San Juan de Puerto Rico ascoltano Radio Mica Internazionale. Ma fammi ridere. Allora anche ad Acapulco, Messico, ascoltano Radio Mica Internazionale. Ma dai, scrivi radiomicainternazionale.it. Ed anche a Saint-Tropez ascoltano Radio Mica su tablet, smartphone, computer. Contento? Ah ah.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo e cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Al ristorante Arlecchino scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole,

0: side, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Arredamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Regia, io avrei finito con la trasmissione, eh? Se c'è altro fatemi sapere. Vanno bene anche i segnali di fumo, eh? Cosa abbiamo? Che dite? Stop pubblicità e poi musica? Ok, per me va bene. Andiamo con la musica, dai.

Chi è la più bella del reame? Ma sei tu, tu, tu e ancora tu. Quando ascolti Radio Amica diventi più bella. Alza il volume e passa parola.

Dicevi, per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro è il mio amore. Come si

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da Marco Marco, siamo arrivati a mercoledì 24 giugno 2026, Natività di San Giovanni Battista, siamo arrivati al momento clou del mese di giugno. Naturalmente tra una settimana si passa direttamente al mese di luglio. Dunque la Francia piegata dal caldo, registrate le temperature più alte di sempre, 40 negati in 5 giorni per cercare un refrigerio. Centrale nucleare francese in panne, Parigi chiude Louvre e Torre Eiffel, oggi in Italia 16 città, bollino rosso per il calore, si fermano treni bus. Parigi in cerca di refrigerio sulle sponde del canale Saint-Martin, la capitale francese. Signori, fa caldo veramente, ma noi qui a Teramo non possiamo lamentarci, siamo un po' un'oasi di pace. E ancora, Meloni colpita da Trump, torni la normalità, la premier archivia lo scontro con Donald Trump, nessun contraccolpo economico. Borse giù, pesano le vendite sull'intelligenza artificiale, lo stop di Teheran e controlla IEA, il negoziato con l'Iran, ma interrompe ancora una volta Trump, che dice: se non fanno come abbiamo deciso ritornerò a colpire, e questa volta lo farò in modo molto più forte. E ancora, l'invasione delle golf car soffoca il centro di Roma, si segue l'esempio di Firenze con il blocco messo dalla regione. E ancora, vediamo un'altra notizia, dunque Civitella Alfedena, il caso delle due ragazze Sara Lisia, la madre in carcere dice: quando potrò rivederle? Valentina D'Acunto, rinchiusa nel carcere di Teramo, fa la sola domanda: quando potrò rivedere le mie figlie? Il segno più del giorno è il segno dell'acquario. Signori, diamoci una botta di energia tanto per cominciare la giornata, mi sembra, anche per finirla, perché no? Bravo, vai.
2: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica International. Oh mamma.
1: Ok, bene così, dunque stiamo per aprire prima parte naturalmente della nostra trasmissione, e allora andiamo subito al ristorante Nero di Seppia, a Giulio Novalido, prego.
2: Sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizio uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene bene, dunque allora andiamo avanti con prima parte, dunque allora attenzione, cosa va musicalmente parlando su Radio Amica di in questa settimana, canzoni in vetrina di grandi successi. E ancora Chalet, la sirenetta da Riccardo Tortoletto Lido, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, back food music, una stagione piena di eventi, e vai. Ancora, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, dove nascere un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. E ancora, è arrivata la nuova canzone, novità musicale del momento da Radio Amica International, insieme Sabrina Carpenter e naturalmente Madonna. Bentornata estate, Garda Lido è sempre aperto, Tortoletto Lido, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Tra poco la massima del giorno da Radio Amica International. Prima ancora una cosa importante, ci prendiamo un caffè? Vai, prego.
2: diamo un tocco alle nostre serate. 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza,
1: Va bene, dunque allora andiamo alla massima del giorno, che è molto molto bella, Il risentimento e il rancore nei confronti dei torti subiti nel passato o anche il presente sono simili a pietre che appesantiscono il nostro spirito. Solo quando le lasciamo cadere possiamo riguadagnare la libertà di spirito che conoscevamo prima. Dipende anche, naturalmente, qualcuno mi suggerisce dagli altri. Beh sì, è vero. Vabbè, dunque andiamo ancora avanti. Scuola musicale maestro Umberto Battisti, San Accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama al 346-04-009-72. Su Radio Amica tutti i giorni, il momento di ossigeno puro, la parte orchestrale qui da Radio Amica. Il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di Chernobyl Tel West. Vai, bene. Andiamo ancora avanti con sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Andiamo avanti con notizie importanti che abbiamo. Perfetto. Ci siamo, pronti, via. Eccoci qua, ci siamo, vai.
2: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: È arrivato il super tormentone dell'estate, andiamo con notizie importanti. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita e mandala tramite messaggio WhatsApp al 335-6564-507 qui a Radio Amica. Va bene, dunque, di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò a Tordino, trova qui l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi, è vero. Nero di Seppia, stasera che sera, il Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159 Giulia Navalido. Al telefono per le vostre prenotazioni 348 53 88 978. Ma che bella serata al ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. La canzone più della settimana, per tutta la settimana abbiamo fatto un omaggio al Messico che ospita il mondiale di calcio insieme a Stati Uniti d'America e Canada. La canzone si chiama La Cucaraccia, Eva, e si balla al 900 Caffè in Galleria. Si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, serata speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città, amala. Ancora il meteo, signori, prima di passare logicamente al momento magico clou del giornale radio, del notiziario del giorno. Prego.
2: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardellido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardellido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardellido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare Sirena, Tortoleto Lido. ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo avanti, naturalmente commento riservato al tempo che farà. Alta pressione abbraccia la regione, garantisce tempo stabile, assolato ovunque, sopravvisti cieli in prevalenza sereno, poco nuvolosi sull'intero Abruzzo. In serata naturalmente avremo un po' di fresco, va bene, mare poco mosso, le temperature, l'Aquila più 17, più 30, Sulmona più 19, più 33, Pescara più 24, più 32, Chieti più 21, più 31, Teramo più 22, più 33, Giulianova più 24, più 32, Roccaraso più 14, più 24, Martinsicuro più 24, più 32, San Benedetto del Tronto più 24, più 32. Questo è quanto chiaramente per le temperature. Siamo arrivati con il 24 di giugno, esattamente al giorno numero 175 dell'anno 2026, alla fine mancano 190, il sole sorto alle 5:25, tramonterà questa sera alle 20:39. Bene così, signori, è arrivato il momento riservatissimo al giornale radio, il notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo per voi in questo super super super mercoledì 24 giugno 2026, vai!
2: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque veniamo subito, adesso al momento riservato al notiziario del giorno di questo mercoledì 24 giugno 2026, Natività di San Giovanni Battista, il segno più del giorno, il segno dell'acquario. Dunque veniamo chiaramente alle notizie che abbiamo. La Francia chiude per caldo, emergenza in tutta l'Europa, anche nel nostro nord Italia. Nel paese 40 morti in 5 giorni, stop alle visite alla Torre Eiffel. In Abruzzo morale fatale per un 80enne che era al mare. Oggi bollino rosso in 16 città italiane, domani in 17. A Roma misura per alleviare disagi vicino a dei monumenti. La meteorologa ancora una settimana di afa, poi tornerà alla normalità, cioè una estate normale. Dunque veniamo adesso a un'altra notizia. A rischio le batterie delle auto, attenzione anche ai cellulari. Le alte temperature sono stress test per dispositivi e infrastrutture. Le vetture elettriche sono meno efficienti, mentre i servizi ferroviari rallentano a causa della dilatazione dei binari. Dai trasporti all'agricoltura, tutti gli effetti collaterali della lunga ondata di calore. Rinaldi dell'Enea dice: evitare di mettere lo smartphone sul cruscotto bollente, possibili problemi anche per i pneumatici. La maturità con 42 gradi in classe, edifici spesso vecchi, serve un piano anche nella scuola. Vabbè, insomma, vedete il caldo, quanti problemi dà, Borsa in calo, vendita sull'intelligenza artificiale, mercati temono la bolla. Nuova ondata di vendite, Nvidia ha perso il 4%, Macron oltre il 13%, SpaceX rimbalza ma in poche sedute ha bruciato oltre 600 miliardi di euro. Primi dubbi sulle prospettive del settore, dubbi sulle enormi quantità di denaro che le società tech stanno spendendo per le infrastrutture. Pesa anche l'atteggiamento della Fed, Kevin Warsh non ha escluso un rialzo dei tassi. Teheran gela Trump sul nucleare, il Senato USA vota contro la guerra. Tensione anche sui fondi scongelati, avvia la missione del segretario di Stato Rubio nei paesi del Golfo. Folla di investitori fai da te, ma l'era dot-com è lontana. Dunque c'è persino chi si indebita per comprare azioni tech. I mercati asiatici come il Corpi sudcoreano hanno raddoppiato i valori da inizio anno. Ieri c'è stato però il crollo. E ancora veniamo adesso invece un'altra notizia. Meloni, Italia USA, ora bisogna ripartire. Trump non è Temptation Island. La premier archiva lo scontro con Donald Trump, nessun contraccolpo economico e torna sulla legge elettorale. Un pareggio alle urne sarebbe drammatico. La stoccata, futuro nazionale, ne parla molto la sinistra sul Covid, ora va fatta chiarezza. La leader rivendica la stabilità dell'esecutivo. Starman, in 3 anni ho visto 3 primi ministri. Caso Regeni, IPM condanne per i 4007 egiziani, condanne a un ergastolo e a 17 anni e mezzo per i 4007 egiziani, che obiettivamente, che poi naturalmente è una sentenza farsa, perché non ci potrà essere data esecutività, perché l'Italia, l'Egitto è un'altra situazione, a meno che i giudici partono e vanno in Egitto, al Cairo, a prendersi questi 4007 egiziani. Ho i miei dubbi. Spese NATO sfida Vannacci dal calcolo dei costi della polizia, ultimatum Unione Europea sui fondi SAFE. La Commissione Europea avvisa l'Italia un mese per il prestito militare, poi i soldi saranno ricollocati. Conte, candidato scelto anche senza primarie, all'Islam l'alleanza crescerà. La segretaria democratica rassicura i centristi, la coalizione va allargata, poi accusa l'establishment, non vuole una premier donna che sta con un'altra donna. Sì, perché la Elisline sapete benissimo che sta vive con un'altra donna. Il leader del Movimento 5 Stelle: si può trovare un nome competitivo come per le regioni? Ellie Sline dice: diamo ai moderati il tempo di organizzarsi. Ma c'è anche da dire che Ellie Sline, al di là di quanto detto prima, insomma, non è che poi possa rappresentare l'Italia, no? Voglio dire, a tutto c'è un limite. Veniamo adesso a un'altra notizia, voltiamo pagina. Le due sorelline ritrovate, la mamma dal carcere, quando posso rivederle? La donna è accusata di sequestro di persone insieme al compagno e al padre. Gli inquirenti ipotizzano però il concorso di altre persone e caccia ai complici. Valentina D'Acunto domani sarà chiamata a chiarire la sua posizione davanti al magistrato nell'interrogatorio di garanzia. Indagini sulle 10 SIM intestate a 2 pakistani usate per contattare liberare le figlie. Seguendole, i carabinieri sono arrivati al nascondiglio. Napoli, ucciso sotto casa a 21 anni, vendetta per una lite al calcetto. Gli inquirenti sulle tracce di un 16enne rampolo di un clan, a soccorrere per primo la vittima, il papà infermiere, ma per il 21enne non c'era ormai più niente da fare. Flottiglia, liberati due attivisti italiani, la Farnesina a casa in poche ore. I pugliesi Domenico Centrone e Dina Alberizia erano detenuti un mese in Libia. Certo, insomma, che lì hanno passato un po' di guai, a dire tutta la verità. Dunque, stare un mese da quelle parti, beh, insomma, vabbè, vale come 30 anni di carcere in Italia, insomma, diciamo francamente. Vigile muore inseguendo il SUV, il pilota ha fermato dopo la fuga, avevo l'hashish, non volevo guai. Milano, l'agente imprezzabile, aveva 39 anni, l'uomo arrestato, un albanese con l'obbligo di firma, era a bordo di un Audi preso a noleggio e non si è fermato all'alt. I colleghi della vittima, non si tirava mai indietro, contestato lo straniero, anche il nuovo reato di fuga pericolosa. E intanto oggi l'ex ministro Alemanno esce dal carcere, un'esperienza che non doveva iniziare. A Rebibbia il 31 dicembre 2024 annuncio in un post con critiche al sistema: non tutti sono come Minetti. Mi sembra quasi di disertare una trincea, di lasciare tanti compagni di detenzione e tanti lavoratori del sistema carcerario nelle loro lotte, nelle loro sofferenze. Esce dal carcere Gianni Alemanno dopo quasi un anno e mezzo di carcere trascorso a Rebibbia, ma assicura che adesso comincia la sua vera battaglia. E ancora andiamo avanti, veniamo ad un'altra notizia: l'invasione del golf car soffoca il centro di Roma, la regione intervenga. La protesta dei residenti e imprese, i mezzi elettrici aperti circolano senza regole, così si disincentivano turismo e affari. Raccolta di firme per chiudere in fretta. A bordo 6-8 più passeggeri, scarsa sicurezza, entra sul traffico. La giunta regionale disponibile a trovare una soluzione. Questo caos, dice Eugenio Patanè, non è più accettabile, dateci il potere di limitarne l'uso. L'assessore alla mobilità del Campidoglio a Roma: stiamo lavorando con la regione per fare come la Toscana. Regole e multe, l'esempio di Firenze: le mini auto sono ridotte 80%. Una legge regionale e la normativa comunale hanno stroncato il fenomeno. Il governatore Gianni: il turismo deve avere limiti. La sindaca Funaro: abbiamo restituito vivibilità al centro, concesso soltanto permesse ai mezzi che devono seguire percorsi prestabiliti. A chi infrange i divieti, sanzione a 500 euro. Sulla sanità, ha firmato l'accordo: i medici di base operativi nelle case di comunità per 6 ore a settimana. L'intesa prevede che i sanitari prestano servizi nelle strutture fino a 6 ore appunto alla settimana. E ancora andiamo avanti, prima di passare alla pagina, alla ricca pagina locale. Dunque, film, partiti di calcio e musica: l'assalto della pirateria digitale costa l'Italia 2 miliardi l'anno. In un anno la Guardia di Finanza ha oscurato 26.500 piattaforme e denunciato gli organizzatori del business clandestino, e a 3.000 utenti sono arrivate le multe. Scoperta a Crotone una centrale che distribuiva 2.769 abbonamenti pirata, offrendo anche un servizio di assistenza. E ancora veniamo al festeggiamento dei 252 anni della Guardia di Finanza, al Quirinale gli auguri Mattarella, presidio contro l'evasione fiscale. Andiamo a Teramo dintorni: ricostruzione a Teramo, risorse e cantieri record. Gli interventi pubblici sono 556 con oltre 640 milioni di euro programmati. Castelli, un grande lavoro che coinvolge famiglie, imprese, sindaci e comunità. Per edilizia privata in tutta la regione sono stati concessi 936 milioni di euro con 830 siti operativi. Meloni: si va avanti con determinazione. La premier ha inviato un messaggio durante la conferenza sul rapporto, rodando il cambio di passo dell'Abruzzo. Cavo tranciato durante i lavori, centinaia di case senza elettricità. Coinvolto per ora il quartiere della Gamarana, ma la criticità si è avuta anche in altre zone. Oggi mancherà l'acqua per intervento di miglioramento della rete idrica che sta facendo il ruzzo appunto sempre alla Gamarana. Sono momenti molto difficili, perché con grande caldo manca pure l'acqua, manca la luce, capite bene che davvero attenzione, perché subito arrivano otto serpenti a Teramo, arrivano anche le polemiche. Perché dare 70.000 euro a Enrico Melozzi, al maestro Melozzi, va bene, per fare le prove soltanto qui a Teramo? Si trascurano le esigenze dei cittadini, dice Innova Teramo, che contesta le scelte di questa amministrazione del sindaco, che ha dato 70 o 100.000 euro, una cosa del genere, al maestro Melozzi per fare solo le prove. Comunque questo signore, questo maestro Melozzi, davvero deve avere c'ha la sua posizione importante, no? Perché c'ha amicizie importanti, perché non si riesce a capire. Comunque va, si aprono tutte le porte del mondo. Sarà Sanremo? Effetto Sanremo. Via. Vabbè, dunque andiamo ancora avanti. Comunque complimenti, perché si è guadagnato, anche con un pizzico di fortuna, ma comunque si è guadagnato. Va bene così. Caldo estremo, la Team cambia i turni di lavoro, l'azienda dei rifiuti modifica gli orari dei dipendenti che operano le strade. Evitiamo così l'esposizione prolungata a temperature troppo elevate. E ancora, Dulcora, i sindacati chiedono la garanzia per i 40 lavoratori, l'avvertenza del sito dolciario di San Nicolò. Preoccupazione per il destino dei 40 lavoratori della Dulcora, storica azienda dolciaria teramana, liquidazione giudiziaria. Scappa dal tribunale, al via il processo per l'udienza per il trentenne polacco. Si è aperto ieri mattina il processo a carico del trentenne polacco che nel marzo scorso è sfuggito dal tribunale dopo un'udienza di convalida. Ha rubato un'auto, percorso alcuni chilometri fino a finire fuori strada nella zona di Poggiocono ed è stato arrestato dopo un inseguimento. Oggi naturalmente il processo. Detenuta di 32 anni si suicida in cella a Teramo, la ragazza si è impiccata con il laccio di una tuta. In utili soccorsi, a maggio è stato trovato morto un egiziano di 25 anni. La vittima stava scontando una pena per rapina che sarebbe terminata nel 2029. Non ci sarà l'autopsia. Case di riposo a Teramo, venerdì c'è lo sciopero di 24 ore venerdì dei lavoratori delle case di riposo della Spugni, Teramo, Nereto e Civitella del Tronto, gestite dalla cooperativa Sanitalia e Assistenza 2000. Case di comunità, si lavora per le aperture, il PNRR fissa scadenze per le opere del 30 giugno, ma il teramano sono 8 le strutture previste, dunque, cioè le case di comunità. Tornando alle case di riposo invece, dico che sanità, scuola e sicurezza chiaramente non devono essere toccati, lo andiamo ripetendo ormai da una vita. E ancora, vediamo un'altra notizia, etichette false vendute online, condannato un imprenditore, pena di 8 mesi dopo l'operazione delle firme gialle sulle targhette marchi fasulli di grandi firme. Sanzionati 779 acquirenti rintracciati in tutta Italia che hanno acquistato il materiale contraffatto. I muettari per i morosi passa il piano recupero agevolato a Tortoreto in consiglio comunale. Entro il 20 luglio vanno presentate le domande da parte dei cittadini che vogliono pagare ed estinguere il debito di i muettari con il comune tortoretano. Allora, salta il concerto di Ron per problemi personali, chi arriva a Martinsicuro a Ferragosto, il zero assoluto. Va bene, dunque veniamo a Giulianova, incendi e fughi di gas, case sgomberate, fiamme e scintille, da un traliccio dell'Enel scattano i controlli dei vigili del fuoco che per sicurezza fanno uscire i residenti. La situazione è tornata alla normalità solo dopo 12 ore, in passato un altro episodio. Si laurea in Cina, 22 anni in economia e commercio, si tratta di Federica Ciprietti, 22 anni da Giulianova, ha conseguito col massimo dei voti e la lode la laurea in economia e commercio internazionale, cioè parla anche l'inglese, quindi capirete bene che ha un'importanza rilevante. Complimenti davvero a questa ragazza, Federica Ciprietti, e chapeau. Commercio in crisi, appello del PD per infocamere, più chiusure e meno aperture. Gioculano, servono sostegni, ma se non arrivano Villa Comunale, lavori a metà, soldi finiti per la ristrutturazione, l'amministrazione a caccia di fondi per completare l'intervento di recupero anche dell'arena Quattro Palme. Il consigliere comunale e regionale Pavone, in futuro speriamo nei fondi per i beni architettonici. E ancora, Lido La Lucciola di Roseto, risolto il caso dell'agibilità, lo stabilimento aprirà entro giugno, ultimi lavori in corso per avere le certificazioni del comune. Un ferito lieve sulla statale 16, sempre a Roseto, uno scontro tra auto e uno scooter. Cristicchi arriva al Roseto Gentile Fest, il cantautore riceverà il titolo di ambasciatore della gentilezza. Simone Cristicchi, condotta rotta, chiude la strada Roseto, bloccato un tratto di via Manzoni, disagi per residenti e viabilità. L'intervento della Ruzzoletti, che sta facendo lavori ovunque. Pineta del Pescatore Parco, fondi comunitari per la tutela, arrivano 330.000 euro da usare per perimetrare le aree dunali e realizzare dei parchi didattici. L'assessore regionale è imprudente, continuiamo a investire alla tutela del patrimonio culturale. E ancora proteste per lavori fermi all'ex scuola Bambelli, ad altri la segnalazione dei residenti. Crescono i dubbi e le preoccupazioni tra i residenti di via Finocchi e delle palazzine che si affacciano sull'area dell'ex scuola Mambelli ad Atri. E ancora, i ragazzi di Rura Bilandia cucinano l'Expo Aid di Rimini a Atri da domani a sabato. Dunque la fattoria sociale Rura Bilandia dell'ASP 2 sarà protagonista all'Expo Aid 2026 in programma a Rimini da domani a sabato. Una delegazione composta da 16 utenti e 6 operatori presenterà un modello di inclusione. E ancora andiamo con lo sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno. Arriva CR7 5-0 con l'Ubekistan di Cannavaro e 2 gol doppietta di Cristiano Ronaldo, a 41 anni ancora comanda lui. Bene, Harry Kane, Inghilterra non si ripetono, e quando il centravanti non punge la nazionale di Tuchel frena. 0-0 con il Ghana, ma devo dire la verità che il Ghana si è difeso con 11 uomini dentro la porta. Voglio dire, poi diventa difficile. Dopo il breakout all'esordio, il Portogallo torna come abituato a fare sulle spalle di Cristiano Ronaldo, superstar mondiale del calcio. Finisce 5-0. E ancora, Norvegia vince con un super Haaland, stacca la pass o il pass per la qualificazione. L'Algeria piega la Giordania. Il Brasile, nella notte a mezzanotte, contro la Scozia di McTominay, spera di rivedere Neymar. E ancora, eccolo qui il nuovo presidente della FIG, si tratta di Giovanni Maragò. Tra riforme la caccia al nuovo CT, in prima linea c'è Antonio Conte, ma qui si tratta di bei soldini per Antonio Conte, la FIG dovrà svenarsi, perché sì, parliamo di 10 milioni e passa per avere la nazionale, quindi voglio dire per fare il mister della nazionale. E ancora vediamo un'altra notizia, lutto Deschamps, lascia la Francia Didier Deschamps per partecipare alle esequie della mamma per l'ultimo saluto. Salterà la sfida di venerdì contro la Norvegia, ormai la Francia è già al turno successivo tranquillamente. Lutto per Didier Deschamps, commissario della Francia. Nella mattinata di ieri è morta la madre Ginette. E ancora Sinner, dunque scalpita per i vista Wimbledon, il numero uno, dopo la pausa sono in buona forma. Venerdì esce il tabellone, lo sguardo va giù al sorteggio di venerdì che metterà nero su bianco il tabellone di Wimbledon e il cammino che spetta a Yannick Sinner, il più famoso torneo al mondo, quello di Wimbledon in Inghilterra. E ancora andiamo avanti, palestra spiazza l'Inter, dice sì al Chelsea per 50 milioni di euro. Gli inglesi si rilanciano, 5 milioni all'anno al terzino, addirittura 60 all'Atalanta. Beffa nerazzurra, il sogno Inter di Marco Palestra si è frantumato nel pomeriggio di ieri, cancellato da un blitz improvviso che ha cambiato i destini del mercato. Arriva il Chelsea che offre, no, da 60 milioni all'Atalanta e 5 ogni anno al giocatore ex del Cagliari di proprietà dell'Atalanta. Vabbè, dunque veniamo adesso invece a un'altra notizia, veniamo al Pescara. Pellacari, Merola e Ferraris, una rosa in cerca di riscatto, tra i giocatori sotto contratto sono in tanti a caccia di un lancio personale. Entro il weekend dovrebbe essere ufficializzato il passaggio di Berardi a Venezia per 1 milione di euro. E ancora veniamo adesso a un'altra notizia, Chieti, Russo, fase di stallo. Ieri Russo, questo inventore argentino, aveva detto vengo, firmo, questione di ore e sono lì e firmiamo tutto e finisce la storia. Oggi no, oggi ferma, alt. Dunque, ma il tempo adesso stringe, in casa Nero Verde restano da sciogliere i nodi per iscrizione e eccellenza. Intanto la città di Chieti è pronta a partire, tra noi soci il cambio del nome che potrebbe diventare Chieti e basta. Ancora Carbonelli, saluto di Giulianova, grazie allo staff e ai tifosi, sono stato veramente bene, è stata una stagione esaltante per quanto mi riguarda. Dal Cason, voglio restare alla Sant'Egidiese, l'attaccante conferma la sua volontà, presto parlerò con il club. La Sant'Egidiese, dopo la promozione in Serie D, continua a fare spenti le trattative per rinforzare la squadra, e lui che dice voglio restare a Sant'Egidio. Potrebbe far bene anche in Serie D il signor Dal Cason, si vede che è un attaccante che vede la porta, assolutamente sì. Signori, stop naturalmente con il notiziario, adesso gli appunti di Radio Amica Internazionale. Vediamoli questi appunti, prego. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con

0: Iniziativa di Radio Mica Internazionale.
1: Veniamo a notizie riservate perché abbiamo un'altra iniziativa di Radio Mica che per l'estate insomma si scatena. Vabbè, dunque allora arriva il super tormentone estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita, mandalo tramite WhatsApp al 335-6564-507 che sarebbe il numero di telefono di Radio Mica Internazionale. Perfetto. Arachino da Sante, solo a base di pesce ristorante in Tortoreto Alto al telefono 347 37 64 271 prenota. E ancora stazione servizi P Fratelli Ciprietti giù a Novalido, un mondo risparmio, servizi qualità, un bar grande e accogliente aperto sempre da lunedì al sabato e un pieno di benzina, gasolio e gasauto come giusto che sia con i prezzi molto ribassati. Vabbè, dunque 24 mercoledì stasera va il vetro, mercoledì 24 di giugno stasera vetro, vai. La fortuna, signori, la fortuna, ci siamo con la fortuna, dunque diamo i numeri, vediamo un po' anche per domani.
0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla terramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità. Tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa Delfico, contrada Piano Delfico, Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo ancora avanti. Naturalmente col momento riservato al Super Enalotto La Fortuna, combinazione vincente 1, 12, 17, 27, 66, 84, Rogioli 61, Superstar 4, nessun 6, nessun 5 più 1, 5 vanno 20.374 euro, ai 4 188 euro, ai 3 17 euro, 11, ai 2 5 euro per una super combinazione vincente che la seguente 1, 12, 17, 27, 66, 84, Rogioli 61, Superstar 4. Dunque per il gioco dell'otto invece su Lotti Venezia abbiamo un ambo secco 84-2, vai, grazie, i nostri super esperti ogni tanto azzeccano, vabbè. Dunque andiamo invece adesso con il gioco di domani. Domani giovedì si torna a giocare, il 6 vale domani 184 milioni 200 mila euro. Là, vai, forza e coraggio. Dunque vediamo il gioco dell'otto, rote scelte Roma Torino, numeri consigliati 22 24 29 abbinati al 53 54, ripeto 22 24 29 abbinati al 53 54 su Roma Torino, su Bari e Cagliari 56 58 63 abbinati al 74 75, ripeto 56 58 63 abbinati al 74 e 75 su Bari e Cagliari. Buona fortuna. Tra poco le farmacie di turno dall'amica Radio Mica Internazionale con le, e intanto ricordiamo le nostre belle canzoni sotto l'ombrellone in questa super calda estate 2026. Riparatevi, mi raccomando, vai.
0: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica Internazionale le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica Internazionale.
1: Ok, bene, andiamo ancora avanti con le farmacie di turno. Teramo Citaia, Neti Caccia, Vergrispi aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina alle 9. Amoci Lucione Bellante, Antonelli Mociano, ad Atria Picella, a Pineta Silvi, farmacia comunale Pineto, a Giulianova, farmacia del Vomano, in via Grilei, in Val di Vratta di Matteo Sant'Egidio, Roseto Chicco, sulla Via Nazionale, a Bisenti, farmacia Rosini, a Isole Castelli Savini, Tossici, a Montorio, farmacia del Parco, Solaga di Felice, Torricelle Sicura, Terra Mociano.

0: TNT Catch Ever Crispy, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9, domani è giovedì, perfetto. Bene, le super classifiche del giorno, anzi del mercoledì, tra pochissimo, prego, vai. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazioni servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazioni servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui. Ok, bene così. Dunque, Radio Amica Internazionale 48, complimenti. Veniamo adesso invece al momento riservato alle super classifiche. Tocca ai film, al primo posto, Disclosure Day. Gli alieni sono davvero sulla Terra? La risposta è di Steven Spielberg. Primo posto in classifica, davanti a Scary Movie, al terzo Backrooms, al quarto Obsession, al quinto BTS World Tour, al settimo Master of the Universe, all'ottavo Michael, la scalata successo di Michael Jackson, e poi al nono posto Sacro Cuore, documentario francese sulla devozione ai fedeli per questo segno d'amore. Comandano Disclosure Day, Scary Movie, Backrooms, perfetto. Domani tocca invece alla classifica dei dischi più venduti alla della settimana. Al primo posto c'è, diamo questa anticipazione, c'è Achille Lauro, Cuori Immortali, l'LP più venduto, vai. Poi ne parliamo domani. Signori, siamo alla chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Eccoci qua, vai.
1: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene signori, ci siamo, andiamo pure avanti con l'oroscopo del giorno, mercoledì 24 giugno 2026, Ariete. In questo momento il tuo alto coinvolgimento emotivo potrebbe disorientarti, troppo sensibile a tutto quello che ti parla in maniera personale. Toro, la luna opposta al segno ti aiuta a misurare meglio la tua capacità di andare oltre anche in condizioni di fragilità. Gemelli, la giornata odierna potrebbe avere in serbo per te una sorta di piccola rivelazione che riguarda la salute. Cancro, oggi il cielo ripropone un'alleanza tra sole e luna, creando le condizioni migliori affinché l'amore mantenga le sue promesse e ti consenta di superare una situazione di fragilità. Leone, la giornata crea una nuova scadenza relativa al lavoro nella quale desideri farti valere e avere il successo che meriti. Vergine, tendi forse a voler ottenere troppo nel lavoro, come se una sorta di improvvisa bulimia riducesse i limiti e ti inducesse a premere con insistenza l'acceleratore. Bilancia, la configurazione porta una luce diversa su una questione di natura economica e potrebbe facilitare da parte tua delle decisioni.
3: Scorpione. La Luna è entrata nel tuo segno e contribuisce a dare un'ulteriore spinta al processo di trasformazione che stai attraversando. Sagittario, approfitta del dolce e discreto aiuto della Luna che ti guida nel labirinto delle tue parole, districando trappole invisibili. Capricorno, gli amici non si accontentano della tua presenza ma ti chiedono qualcosa di più, spingendoti a un coinvolgimento emotivo per il quale forse in primo momento non ti senti preparato. Acquario, hai tutte le carte in regola per venire a capo delle tensioni che affiorano nella configurazione di oggi, che ti offre la possibilità di metterti in luce nel lavoro. Pesci, un atteggiamento che fa leva sulla creatività ti consente di muoverti con maggiore sicurezza, mettendo a frutto quel capitale di genialità che in questo momento genera piccole perle preziose. Vabbè, dunque, allora andiamo ancora avanti con i programmi in televisione. Stasera alle 20:30, 21, Svizzera-Canada, calcio, questa è una bella partita da vedere. Su Rai 2 alle 21:20, Mother's Instinct. Su Rai 3 arriva Chi l'ha visto. Su Rete 4, Zona Bianca. Su Canale 5, Temptation Island. Su Italia 1, Big Game, Caccia al Presidente. Sulla 7, Lezioni di Mafia, Attualità. Su TV 8, 2012, Film d'azione. Su Telenor 9, Ex Amici come prima. Questi programmi in televisione, nelle TV cosiddette generaliste, quelle un po' più grandicelle rispetto agli altri, che poi sono soltanto regionali. Comunicazioni e servizio, chiudiamo con questo di Paolo Radamenti. Arredamento firmato in Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con i consigli dell'architetto e lo shop online, indirizzo di parotrade.it. Perfetto. Veniamo subito invece anche alla quel che avevamo musicalmente parlando su Radio Amica, canzoni in vetrina di grandi successi. E vai. Andiamo ancora avanti perché abbiamo i nostri festival. Una foto per l'estate, partecipare è davvero molto molto semplice. Andiamo con il momento riservato invece alla raccolta porta a porta. Oggi è mercoledì 24 giugno, stasera va Il Vetro, dopo le 20 sotto il portone di casa va Il Vetro. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Veniamo alla web radio, l'indirizzo radioamicainternazionale.it, Fairplay ci sei, ok? Ci siamo anche noi, grazie per il vostro cortese ascolto, a tutti la buona giornata, ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi, grazie.

Schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piero Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

La vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole,

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

Più di una band, più di un festival, più delle parole, più di una poesia, e che sarà mai? Radio Amica International, fatti più là, più là, più là, più là, più là.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Daccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: pretendo. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera, poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.